0: ganz grossen italienischen Sängerinnen heute im Mahlerstadion. Und ihr Ziel ist klar: Frieden und Liebe, wie sie im Radio 1 Interview sagt.
1: Questo disco e questo concerto sono dedicati alla ricerca del lasciare un messaggio di pace ed amore. E per questo nel disco c'è una frase che dice make music not war, e per questo ci sono delle foto in questo disco che mi rappresentano come se fossi un po' una guerriera, ma una guerriera dove la mia arma è il microfono.
0: Grosse Liebe hat sie für die Schweiz, weil ein Teil von ihrer Familie lebt in Bern und Schaffhausen, und mit unserer Sprachenvielfalt und den verschiedenen Kulturen ist die Schweiz quasi ein Spiegelbild von ihrer Persönlichkeit.
1: E sai che sono molto affezionata alla Svizzera soprattutto perché una parte della mia famiglia ha vissuto e vive lì. Quando io ero bambina, i miei nonni vivevano a Schaffhausen e adesso alcuni dei miei zii vivono a Berna. Io sono molto legata alla Svizzera anche per il fatto che la Svizzera sarà anche piccola, come posso sentirmi io, ma in Svizzera si parlano tante lingue, ci sono tante culture dentro nello stesso paese. E in realtà la Svizzera è un po' il riassunto di chi sono io, perché anche io sono innamorata del fatto che non mi sento solo italiana, mi sento di essere cresciuta in tanti paesi e quindi di conseguenza essere anch'io culturalmente legata a questi paesi.
0: Laura Pasini, heute im Mahlerstadion. Ganz wenige Tickets hat es noch via ticketcorner.ch. Ich bin gerade am Schauen, habe gerade den Saalplan vor mir wirklich, und es würde sich auch lohnen, weil 2028 macht sie dann eine Pause, wo dann ein bisschen Zeit hat für ihr Zuhause, für die Familie und Freunde. Drum eine kleine Pause, oder wie sie selber scherzhaft sagt, eine Pausini.
1: Nel 2028 attualmente ho intenzione di fermarmi un annetto. Ho comunque una piccola pausa. Una Pausini!